0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione è qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo o no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco. Se a caso madama la notte ti chiama,

0: Et di chi dunque?
1: Della tua Susannetta!
0: Di te?
1: Di me medesima! La speranza che annobbi il suo progetto utilissima sia tal vicinanza!
0: Bravo! Tiriamo avanti!
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa!
0: Guarda un po', che carità pelosa!
1: Fidati, forniene il meglio, don Basilio!

0: me certe mezz'ore che il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'ha il conte abolito?
0: E beh, non è pentito, e par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace che caro signor conte ci voglia divertir. Trovato avete? Chi suona? La contessa?
0: Addio, addio, mi corrompetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello,

L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, i capuncendo, i la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh Dio.

0: E con quel dritto ch'oggi prendi su me, finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: amico già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti meco in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: Ustei!
0: Esci di alcun Lorenzo!
3: Sì, chi mi lasci qui solo?
2: Per la madama e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Avvicinati!
0: Vati e cercate barba!

0: Chi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa?
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per Madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia. E se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo, a quel che tutti dicono, io non ci aggiungo un pelo. Che dicon tutti? Oh, bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il seduttore.

Dio, levate il cor, come o Dio levate il cor, come o Dio levate il cor. Bianca Nizza, questo seggio

0: Poverino, poverino, adesso preso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso. Picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso.

0: pancio. Faveggio!
1: Ah, crude stelle!
0: Ah, meglio anche! Onestissima signora!
1: Accade! Di peggio!
0: Organisco come va!
1: Giusti idee che mai sarà!
0: Così tanto c'è! Non c'è alcuna

0: traccia al posto di Figaro volate. Io vo che in vela.
1: E Dio, che sento! Andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ho dopo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e d'amore in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e d'allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la mi posi
1: allora mio fiat mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potrei.

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza.
2: Secondami, cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono. Illibata servo coprir di questa. Simbolo d'onestà, candida vesta.
0: Diabole astuzia. Ma fingere convien. Son grato, amici, ad un senso sì onesto. Ma non merito per questo né tributi né lodi. È un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

Io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi.

0: va? E voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello.
1: In un giorno di nozze.
0: Quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani, scuola.
0: Parta tosto.
1: Obbedirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
3: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, picciolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno,

Narcisetto ad un giro d'amore. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non più andrai farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, pelle belle quando al riposo, Narcisetto ad un giro d'amor. Pelle belle quando al riposo, Narcisetto.

per montagne, per valloni. Con la neve ai solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio van fischiar. Non piovrai, quei pennacchi, non piovrai.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetto, doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetto, doncino d'amor.

0: non ama impaziente.
1: Ma voi non potrà stare in pena per questo? Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierne corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo a un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti e porgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta! Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi sembrata. Questa è l'unica strada.

0: vince mai il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto che Cherubino vi mando.

0: ebbe orror da basilio.
1: Alla fretta, obliato è il sigillo.
2: Il sigillo di che?
1: Della patente.
2: Cospetto, che premura!
1: Eccola qua.
2: Spicciati!

che figura! Mirate, prego cielo, mirate, prego cielo! Che figura!

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: La fai qualcuno?
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi...

0: E donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia camedia...
0: Io non so nulla! Ma turbata senz'altro...
1: A questo serva, più che non turba me, turba voi stesso!
0: È vero, è vero! E lo vedrete adesso!
1: No!
0: Susanna, orbia sortite,

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate, l'aprirei senza chiari e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: sai. Volete dunque aprir voi stessa? Potenzio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di vecchiuto vedrò!
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non gli devi lasciare! Per questa sera... Una burla innocente di farsi disponibile, io vi giuro che l'onor non è stato.
0: E dunque, dite, lucida, no?
1: Sentite,
0: parlate.
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo! Come? Non è partito?

0: al cielo con ogni sospetto, con ogni sospetto, e lo stato in che trovate, sciolto il colpo, nudo il petto,
1: sciolto il collo.

0: selvaggio rinchiuso
1: fu saper partire,
0: ma i tremiti palpiti
1: fu sol per bollarvi,
0: ma un foglio sì barbaro
1: di Figaro il foglio e la volpe.

ai suonatori. Le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la turba m'aspetta. Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi in pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte del carte di sorrir, un'arte del carte di sorrir, un'arte del carte di sorrir.

0: conoscete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No, non conosco.

0: ascoltare. Dal balcone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, di nuovo signor mio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i garofani,
1: in giardino,
0: sì.
1: Cosa sento? Su e ci sono certo, potevi venire a far qui, con quel uomo a dove gito.
0: Rato ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Che pazzo!
3: Su tutto lo vidia!
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi. Un uomo dal balcone.
0: Al balcone.
1: In giardino.
0: In giardino.
1: La signora, signore, guarda il vino. Seguito.
4: In volte dei testi.
0: No, figaro,
5: via Biangione, sta zitto una volta. Per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto. Sono io stesso saltato di lì.
1: Questo stupor.
5: A credere non posso.
0: Come mai diventaste sì grosso? Salto la costa così.
5: Chi salta succede? Cosa?
0: Il direbbe.
2: Esiste quel pazzo?
5: Che dice?
0: A me parli il ragazzo.
5: Che lui
2: mai
5: vuole. Esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto. Da Siviglia ve forse sarà.
0: Questo no, che cavallo. Non dite saltare di là.
5: Che pazienza.
2: Oh, no.
5: Finiamo questo bagno.
2: Cosa succede, Federo?
5: Dunque tu. E salta in giù. Ma perché? Che timor. L'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto. Ti becappe un sussurro forduso. Ora i gridaste. L'ho scritto biglietto. Salta in giù.

0: posto. Io tanti aspettate.
1: Sarà forse il sommario del tempi.
0: Oh, la lista degli osti. Parlate, e tu lascialo. Lasciami e parti.
1: Parto sì.

0: Cinque. Cinque. Coraggio. Oh, che testa. Che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Il suggello.
0: Rispondi.

0: silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per ragioni varie.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese. Nelle legittime pretese io qui vengo a palesare.

per testimonio che promesso un'altra moglie con prestezza di danaro. Sopra la stella, sopra la firma. Silenzio, lo vedremo. Il contratto leggeremo.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza e comune l'ardir. Ma

0: che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato gli fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Or ve lo riporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Chi io vi prometto?

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, ma la contessa tenderà gli aspetto.
1: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima!
1: Gente!
0: E mia senz'altro!
1: Forbitevi la bocca, oh signor scolpro!
0: Ehi, Susanna, ove vai?
1: Croce! Senza avvocato abbia vinta la causa!
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual laccio io cadea? Perfidi! Io voglio!

pagasse, impagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio, e a un incognito sigaro ricurso.

ridere, per ridere di mia infelicità. Già la speranza sola delle vendette

mi fa. Ah, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti a parte per dare a me tormento e forse ancora.

0: ed è cefalite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro,
2: così amaro.
1: Se sposa io sarò un mancherò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
3: Che superba sentenza!
2: Vince superba!

0: Ciccoli!
1: Son gentiluomo!
0: Sì.
1: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
1: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
0: Qualche bambin trovato?
1: No! Perduto, dottor! Anzi, rubato!
0: Come?
2: La prova! Il testimonio!
1: L'oro, le gemme e i ricamati panni! Che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
1: Al mio braccio impresso geroglifico!
3: Una scatola impressa! Braccialesco!
1: E a voi chi il disse?
3: Dio! E adesso?
4: È vero, sono io.
0: Chi?
1: Chi?
4: Chi?
3: Raffaello!
1: E i ladri ti rapir
5: presso un castello.

0: sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre.
2: Sua madre.
3: Sua madre.
4: Sua madre.
1: Tua madre.
0: E quello è mio padre, che a te lo dirà, che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.

lo dirà che a te lo dirà mio padre che a te lo dirà mia madre che a te

0: Or non parliam di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi e doppie saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote.
2: Prendi amore questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo ad informare.

0: che Cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come? Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria...
0: Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la
0: lasciate agli altri ami suoi.
1: Fermi!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
3: Cosa mi narri? E che ne disse il conte? Leggeva i frossi, il dispetto e il rabbio. Che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, che io scriva.

Mi hai calato il volto! Come si chiama? Ecco, prendi una spilla! Servirà di sigillo! Oh, attendi! Scrivi sul reverso del foglio!

0: mondiale.
1: Ebbene, madama.
2: Io sono un signor mio. Irritate e sorpresa al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per lo dirlo a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signore!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensi?

0: Barbarina, se mani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi ordatevi pace.

0: è che vorresti ballare col finestra. Non mi do il più volto, andiamo belle fanciulle.
1: Ma non è l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occultato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Pur ci sei.
0: Che diamine canta?
4: Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani.
0: Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anche esso abbia

0: fatto lo stesso anch'esso.
1: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

tutta usanza, le donne ficcano gli aghi in ogni loco. Ah, capisco il gioco, un biglietto amoroso che gli tiene il passar qualche galante, ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici, che sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto.

0: Susanna la spilla. E così tenerella il vestiroso sai di far tutto si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Vai qua in collera!
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva! Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servì di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come

0: pensarci conviene, ma pensa un poco più ancora, non sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo vuol più tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto.
1: Allerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutti

0: Chi va là?
1: Sam! Sam, quelli che invitasti a venire.
0: Che brutto ceffo! Sembri un cospiratore! Che diamin sono questi infausti apparati?
2: Lo vedrete tra poco! In questo stesso loco celebreremo la festa della mia sposa! Onesta, e dentro una al signor!
1: Oh, buono, buono, capisco come lì è! Accordati si son senza di me!
2: Voi da questi contorni non vi scostate! E a un fischio mio correte tutti qua!

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Dio incomincio mai a fare simulito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel vederlo io rideva di me senza sapere.

dunque la ingenua faccia? Con quegli occhi innocenti? Chi creduto l'avria? Fidarsi a donna?

Streghe che incantano per farci pregar, sirene che canta per farci affogarci, vette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, son rose spinose, son moe pizzezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni che fingono, mentono, ma non sento, non sento pietà.

Aprite un poco gli occhi. Uomini incauti e sciocchi, guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto non il dico. Sirene che cantano, il resto non il dico. Civette che allettano, il resto non il dico. Comete che brillano, il resto non il dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono ben.

0: disse che Figaro verrà lì. Anziché dopo, abbassiamo la voce. Dunque, un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste freddo? Parmi umido la notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.

0: mia bella Venere, andiamoci a cenar.
1: Sì,
0: mia bella Venere.
2: Al buio si dormire.
0: E quello devo io. Sai che la per leggere

voi stessa. Il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: Mi signore!
1: Che schiaffo!
0: Che schiaffo! E questo?
1: Ah.
0: Si riavvola questo?
1: Au! Au! Oh, non battere così presto! Au!